0: non so a che per clover, non so l'istrezza per far finire.
1: Carnavalisten en ander vreemde disten, geweet je wel.
2: Ajoen Music.